vostre c'ha le nostre. Costurile se non è black. Ehi voi cara sfostonate tineri. Ehi voi cari spisce omenes. Non contase che de lunga amparo.